0: Radio Samoa.
1: Taslima Evatolu.
0: Amo.
2: Tasi, tasi, tasi, tato, pati, pati.
3: Lua, lua, lua, fasa olo patua. Tolu, tolu, tolu, tato, fano, no. Fa, fa, fa, ma ai ilunga. Nima, nima, nima, kia ai fasia. Ono, ono, ono, tato, ososo. Fitu, fitu, fitu, ma ai lea itu. Valu, valu, valu. Che che elo fa manu, iva iva iva, toi fo ilo aina, che fulu, che fulu, che fulu, moe ka angulu ilalo li ulu.

lo wanga ngai ya e fa manuatu ya yoma yo mai lo tua e matua sidi sidi laba oi e ofu oi le vi inga mala mata no fi what happen ina e ang fai pesel ne kale sia pic tamaki le ne cd pese wa fai no ina o la e o le li e fai mo matu sao ila tato nga venga ta la yo tala le le ya yesu ke miso e ala le yo na bi ia ve fo le nisi ti e fai mo fa manatu a wonde ingano le tato tiute o le vivi i ma pepesi ma fa manu ina sua pa ia le tato a tua yasa umai le uno o le tatano ia ve nei pesenga e fa manu sia ti li ai per tato fia fia e langina vi o le tatu o tua ia so uma lava e o le whaoa ia manuia lau whaafonga anga sa mo so i fuamu.

sipu mai rea te IPC mai Newton, pinau pea, le tala moni a Yesu. Mai atu aere tātou proklame toi paurola le uruwa e lopa, te pena ina sunga to ina ea fiu, ko ini to ala, ea pa pepo ele sunga to ina ea to ala, manu fotu, fa nuu, mori fa manomar fa putai, sunga to ina, fa mahalor ta pena, mahalor sa uni, fa putai mori nei proklame, manu ierpo ea tui lungo ala, leanga leolo tātou atua, toi po ima po la proklame ile asa uomoa. Spulu minute on a tare o le tula iwa le tautua le Radio Samoa, sud lima iwa tōru a mō, pātaro watu sunga le perengea i o sepa pōa, ma anō pāptai, māputo mai, ia me sui lato, māputo mai rungo le apio pōlinga, ia ma lungo le YouTube channel, o atunu e mau, maru le tunu roa penar, māputo mai, pāptai tēne lama, ia me sui i au kira nei, au toro nei, loto utalia ina, o lo pāta wai, mōto malawa, tono lo sa por pengar venga o pelama ma puta mai ai pa tei tele le anga lei pa mnia le li ia mas foi anga tui mano longa le nei po ia yalpi le mo le li ia ila tu po ilungo le ala awal pa unga ina telefoni manatua e le iloa me tisupu ia le ta ua lama o lo sa I tu la fono ta tia telefoni pa artia I mauta malawa Sio a ingolo anga ia tua mai e pui sau ningo ne aso e am paptai le atua. Ta ora lo le mole I pasi o mori pe la mano pa ia tu. Po mala e ila tua anga I mali tamatau mala anga mali. Ia ila tua po inisi a meise la mole tu pulanga e pa unga aina le pala au ona pa ane le pa ponga le tino. Ia e o mai a ilesi pa angeka e le koe kukuka manga e o mai a o mai sa uloa. Ia e ma haua ta haua po I. Tanga I whaero le awara lei se silungar tu la pono, a e manuia le nei po, I le anga le leo lo tātou tua, leo tāpen mai pasta titi salpe, marpa toi a tania tātou porklame, mar malo le moni pia mai al tātou vi ingane.

0: Oi, olo malo sio pese mala pese. Ale hallelujah worship team. Fa mai ele tana bukala me. A reto ole ola le am tanga ne vai so tana tu yai to lima mino jalo jara tale ole jula fit jola so balu yoni. Ora mera tu pro ne yaso to sango ma vai.
1: Se si ono fa lua ile so na tau nu ai ia Abel Tasman e to tono lau ile ele New Zealand fa pena fo i Tasmania. Tau sanga te si iwa valu fitu ia na whapenao na avea i New Zealand o se atu nuu nuclear weapon free i lalo fo i ole vava ainga a le pati a le leipa i le nāvai tau. Ta si iwa whālua o le lua i taimilea na pu e na ai le pese o mai le taimile nei o loo a longo malia pea Silent Night ele sunga ia Bing Crosby. O nisi nāva ainga i mena tupule nei aso. Tau sanga o mavai.